0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

giorno, sempre d'intorno, in giro sta, in un cuccagna per un barbiere, fida più nobile no non si dà. Raso repetto di lacce de forcia al mio comando, tutto chi sta, raso repetto di lacce de forcia al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze e i fanciulli.

Figaro, son roi, hey, Figaro, son roi, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, e se la sono le fronte, se ne fa paura della città, della città, della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna.

0: partiamo perché s'affarmeggiamo. Le stimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sorrano che casca giù, non casca giù. Le stimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sorrano che casca giù, non casca giù. Sorrano che casca giù, sorrano che casca giù, sorrano che casca giù.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com.